se ciò che ha nel nascoso non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice